0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica.

105.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

diventare un tuo momento, un evento indimenticabile. Una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Cafè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Cafè, perché ne

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

ogni momento alla sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Calliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno insieme con tante notizie strane che arrivano dal mondo, che non ci facciamo scappare ovviamente all'interno del nostro magazine, ovviamente tanta musica. C'è chi compra uno smartphone nuovo da più di 1.000 euro, sappiamo che comunque non ce li regalano, sono abbastanza costosi, e prima ancora di accenderlo mette mettere la cover, mettere il vetro, anche una benedizione, no? Per l'esborso economico che c'è stato. C'è chi sta facendo l'esatto contrario: prenderlo e graffiarlo volontariamente. Stupidità? Di cosa dobbiamo parlare? Tra poco vi spiego meglio, perché si tratta di un nuovo trend.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Escono tanti trend che lasciano il tempo che trovano sui social. Questo è uno di quelli, il trend di comprare un telefono nuovo e rovinarlo apposta. Su TikTok sta circolando questa cosa molto particolare. Alcuni utenti stanno rovinando volontariamente la scocca dei propri iPhone con graffi, ammaccature, nei casi più estremi addirittura piccoli fori. Tutto sarebbe partito da alcuni video ironici che mettevano a confronto dei vecchi iPhone molto vissuti con smartphone nuovi perfettamente intatti. Il telefono graffiato veniva associato a un'immagine più autentica, meno ossessionata dalla perfezione. Poi, come spesso succede online, qualcuno ha preso questa battuta, no? questo gioco un po' sul serio, ed è interessante perché per anni abbiamo fatto esattamente l'opposto, che dovrebbe essere così: comprare degli oggetti, cercarli disperatamente di mantenerli come appena usciti dalla scatola. Adesso qualcuno invece vuole che sembrino già vissuti, così dal nulla, neanche un minuto che li abbiamo comprati, roviniamo i nostri iPhone. Perché? Perché abbiamo tempo da perdere, in questo caso mi verrebbe da dire anche soldi da buttare. Personalmente continuo a preferire il metodo tradizionale, comprare il telefono perfetto, poi aspetto circa 48 ore e niente, compro tutto, no? Compro tutto affinché sia bello tranquillo, che possa tenerlo con me 4, 5, 6 anni nelle migliori condizioni possibili. Questi trend io personalmente non li seguirò mai.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Ancora ben ritrovati a tutti voi, cari amici di The Mag, il nostro venerdì insieme. Provate ad immaginare questa scena che magari tanti di noi vivono ogni sera: luci basse, vestiti comodi, televisione accesa, magari una tazza di qualcosa di caldo accanto, che sembra la preparazione perfetta per passare la serata sul divano guardando una bella serie televisiva. Invece è diventato un modo per allenarsi, si chiama il cozy cardio, allenarsi in pigiama guardando una serie, quindi unire l'utile al dilettevole. Ve ne parlo tra poco.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Che cos'è questo Cozy Cardio? È praticamente un trend diventato popolare sui social grazie soprattutto a un creator americano. L'idea è rendere l'attività fisica meno intimidatoria, quindi non bisogna per forza, anche se è consigliato, ma non bisogna per forza andare in una palestra affollata, non ci deve essere la competizione, non ci devono essere neanche allenamenti estremi, soprattutto quando finisce l'estate e vogliamo perdere quei chili che abbiamo preso in vacanza. Cosa devi fare? Devi camminare magari su un walking pad mentre si guarda una serie televisiva o un film con luci soffuse e un abbigliamento comodo. Non è un tipo di esercizio dal punto di vista scientifico che può migliorare chissà quanto il fisico, ma camminare resta camminare, comunque è fare un po' di movimento. La parte interessante è il modo in cui viene presentato. Se trasformare il movimento in qualcosa di piacevole ci aiuta a essere più costanti, allora anche un'attività semplice può avere senso, perché qualche volta il problema non è trovare l'allenamento perfetto, ce ne sono tanti, ci sono tante persone che possono seguirci, che hanno studiato per farlo e sicuramente i risultati arrivano. La cosa secondo me più difficile è alzarsi dal divano e effettivamente andarsi ad iscrivere, andare in qualche posto e allenarsi.

Cari amici di The Mag, ci sono alcuni ricercatori che stanno studiando un sistema per partire dai rifiuti, come la plastica PET, e arrivare a produrre ingredienti alimentari fino a creare anche piccoli biscotti. Ci stanno riuscendo o no? Lo vediamo tra poco. Hit the beat and take it to the verse now.

Degli scienziati stanno cercando di trasformare, cari amici di The Mag, la plastica in biscotti. Questo progetto si chiama Ubitis ed è nato anche nell'ambiente della NASA Deep Space Food Challenge. Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un sistema che utilizza microorganismi, tra cui lieviti modificati, proprio per trasformare materiali di scarto come PET e residui agricoli in sostanze utilizzabili per produrre proteine, grassi, vitamine e perfino aromi. E il risultato sperimentale può poi essere utilizzato proprio per realizzare alimenti stampati in 3D, compresi, come ho già detto prima, piccoli biscotti ricchi di proteine. Prima di immaginare, ovviamente, qualcuno che prende una bottiglietta dal cestino e la mette direttamente nel forno, naturalmente si parla di un processo biotecnologico molto complesso, molto sperimentale, che nessuno di noi, a meno che non è uno scienziato e non ha a casa determinati macchinari, non potrà mai fare, non potrà mai riprodurre. L'obiettivo è studiare sistemi alimentari utilizzabili anche in ambienti estremi, compresi delle future missioni spaziali.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo venerdì. Domani ultimo giorno della nostra settimana lavorativa, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Caffè.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
1: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè.

0: Caffè.
1: Con Radio Caffè.
2: Radio Caffè, il est 7h58.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati dalla nostra redazione. Traffico in aumento in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che stanotte e domani notte, nella fascia oraria che va dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo, sulla 4 Venezia-Trieste verrà chiusa per lavori la rampa di entrata di Re di Puglia in direzione Venezia. Si consiglia lo svincolo di Villesse come entrata alternativa. Sempre per lavori, anche l'uscita di Re di Puglia per chi proviene da Trieste rimarrà chiusa al traffico dalle ore 20 di stasera alle ore 6 di lunedì 28 settembre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola in primo piano, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Previsti anche corsi gratuiti per i genitori e sanzioni fino a 1000 euro se non imparano l'italiano. Soddisfatta la Premier Meloni che rivendica la bontà del provvedimento, strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare. Sentiamo.
1: Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione e io sono fiera di questo provvedimento.
0: All'attacco invece le opposizioni, decreto vergognoso, una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Sentiamo prima il leader di AVS Bonelli, poi il segretario di Più Europa Maggi.
2: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
3: Mi pare intanto che sia uno spot elettorale, segno che si avvicinano le elezioni. Ci devono spiegare come questo famoso tetto funzionerebbe. Non si capisce davvero che cosa vanno cercando e come intendono realizzarlo nel rispetto del principio fondamentale che è quello dell'obbligatorietà della scuola per tutti.
0: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Tra le due superpotenze è prorogata fino a gennaio la tregua sui dazi, ma anche molti nodi da sciogliere. Xi ha ammonito a non incoraggiare l'indipendenza di Taiwan. Trump cerca invece maggiore sostegno della Cina nelle pressioni su Teheran. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi con la guerra all'Iran. Abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. All'esterno accese manifestazioni pro-PAL con decine di fermi, tra questi anche quello dell'attrice Susan Sarandon. I rischi di una guerra ibrida UE-Russia, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo El Mundo circa piani di Mosca scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. L'allarme non trova nessuna conferma, ha detto ieri il ministro della difesa Crosetto. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi, sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Proseguono le indagini sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio caduto da circa 10 metri nella notte tra martedì e mercoledì mentre lavorava in quota al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo e sta esaminando i documenti dell'appalto e del subappalto. Secondo i primi accertamenti, Moretti, 22 anni, specializzato nei lavori di quota, indossava l'imbracatura ma non sarebbe stato agganciato alla fune. Gli investigatori devono ancora chiarire la dinamica della caduta e hanno acquisito la documentazione relativa ai lavori. Lunedì verrà affidato l'incarico per l'autopsia. Intanto il parco archeologico resterà chiuso anche oggi in segno di lutto. Il ministro della cultura Giulia ha fatto sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico si riserva di capire come proseguono le indagini e di incontrare i lavoratori del parco archeologico per verificare le loro condizioni psicologiche.
0: Mondo del tennis in lutto, è morta Elena Pero, giornalista e voce storica di Sky Sport, aveva 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. Accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo e i meravigliosi successi del tennis azzurro, il ricordo di Paolo Bertolucci, suo compagno di telecronache. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre, le parole commosse di Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma Roma affronta il Belgio. Emozionante tornare qui, ammette il CT in conferenza stampa, accanto a Capitan Donnarumma che promette il riscatto. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: Archiviata la delusione di Zenit, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
6: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
5: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
7: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
5: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme come nel 2021, stavolta però l'Italia non difende un titolo ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi, resta con noi.
9: Scendi letto e caffè.
10: Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

suoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 9h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. In questi minuti sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste si verificano rallentamenti tra Miranese e Marghera e code tra Terraio ed il bivio per la A27 Mestre-Belluno. Proprio sulla A27 di competenza Autostrade per l'Italia sono presenti code sempre per traffico intenso tra Mogliano Veneto e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre per chi viaggia verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno, io sono Tito Borsa, direttore della newsletter Scomodi Contrasti e questi sono i miei 5 minuti settimanali su Radio Caffè. Sono passati alcuni giorni, ma il 45% di voti sfiorati da Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt sta facendo ancora discutere. Un vero e proprio tsunami politico, con la percentuale più alta mai raccolta da un partito di estrema destra in Germania dal dopoguerra. Quasi un elettore su due, in quel land, ha scelto un partito che ha chiare assonanze con il nazismo. I tanti democratici da salotto europei sono caduti dalle loro poltroncine, guardando i risultati delle elezioni in Sassonia. Ma com'è possibile? Ma come si sono permessi questi elettori brutti e cattivi di votare un partito di estrema destra? Questi commentatori dimostrano di vivere ormai da anni fuori dalla realtà, in un mondo incantato dove non esiste la rabbia sociale, dove non c'è alcuna disillusione nei confronti dei governi e quindi anche, per proprietà transitiva, della democrazia. Un'ondata di rabbia che nel giro di alcuni decenni ha colpito tutto l'Occidente senza essere riconosciuta da chi avrebbe dovuto rendersene conto con largo anticipo. I risultati di Trump negli Stati Uniti, di Giorgia Meloni in Italia, di Marine Le Pen in Francia e di Alternative für Deutschland in Germania, a cui vanno aggiunti i voti per ora soltanto virtuali di Roberto Vannacci sempre nel nostro paese. Questi risultati non sono il frutto di un rapido e convinto passaggio di tanti elettori verso la destra più o meno estrema. Sono voti che urlano rabbia, che cercano una soluzione per curare il proprio disincanto. Basti vedere come, in Italia per esempio, la spinta verso destra, sebbene una destra diversa da quella di Le Pen o di Alternative für Deutschland, sia coincisa con un progressivo aumento dell'astensione. Il culmine lo abbiamo raggiunto alle europee 2024. Da un lato Fratelli d'Italia ha raggiunto quasi il 29% dei voti, ma ad andare alle urne è stato meno di un elettore su due. Da decenni in tutto l'Occidente la politica che si considera democratica si sta allontanando sempre di più dalla realtà quotidiana percepita dai propri elettori. Se a questo ci aggiungiamo delle contingenze esterne come la crisi economica, il Covid e le guerre, ci troviamo con milioni di elettori che sono in difficoltà, soprattutto economica e quindi anche sociale ed esistenziale, e non riescono a trovare dei partiti che li facciano sentire rappresentati. Quando si fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, quando si vive in uno stato di esclusione sociale, quando si percepisce la politica come un corpo estraneo, le ideologie iniziano a contare poco. Quando ci si trova di fronte milioni di cittadini arrabbiati, bisogna ascoltarli e non si può fare loro lezioni perché, dobbiamo ricordarcelo sempre, la democrazia è sintomo di uno stato di benessere. Chi si trova in difficoltà e non si sente ascoltato tende a cercare un salvatore che gli risolva tutti i problemi o che perlomeno la faccia pagare, anche in termini di voti, alla politica tradizionale. E cercare di dichiarare illegale uno di questi partiti, come sta succedendo a Futuro Nazionale di Vannacci, non risolve il problema, perché se anche questo partito scomparisse ne verrebbe fuori un altro, magari ancora più radicale, per incanalare la rabbia di tanti cittadini scontenti. La democrazia va coltivata nelle strade e nelle case, è vero, ma va coltivata anche nei palazzi. La politica di destra e di sinistra deve tornare a parlare ai cittadini, a farsi interprete dei loro bisogni, deve tornare a contare qualcosa anche nella vita delle persone. Se questo non accadrà, diventeremo ancora di più prede di fenomeni sempre più radicali. E continuare a giudicare chi vota queste forze politiche estreme è come buttare benzina sul fuoco di una rabbia sociale che la politica ha il dovere di ascoltare, anche per spegnerla. Con questo è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre su Radio Caffè. Vi ricordo di iscrivervi alla newsletter Scomodi Contrasti. Vi basta cercarci su Google.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Radio Caffè, si sente la differenza. What do you do?

0: Radio Café, il est 10h03.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina oggi.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Buongiorno da Laura Supino. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno e includerebbe anche la riapertura del confronto sul nucleare iraniano. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi, restano le distanze su Taiwan, Iran e intelligenza artificiale. Da oggi fino al 28 settembre, Papa Leone in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, stamane incontro con Macron all'Eliseo, poi il Papa visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia legati al transito in queste ore di una perturbazione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Previsto anche un calo delle temperature con valori fino ai 3-5 gradi sotto la media. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando al KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina in palio, c'è la finale. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi! Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra il bivio per l'autostrada del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si procede a rilento tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Nella stessa direzione prestare attenzione tra il bivio per la tangenziale e Martellago Scorsè, dove sono segnalati materiali dispersi. Vi informiamo che sempre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera fino alle ore 5:30 di domani mattina 26 settembre verrà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione. Si consiglia Marghera come alternativa. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè. Love Emotion. On my blind side and down the back ways, the roads of sadness call. When you can't get what you need.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Radio Gaffa.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla 4 Brescia-Padova, dove a causa del traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Vi informiamo che sulla Venezia-Trieste dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina a sabato 26 settembre verrà chiusa la rampa di entrata di San Stino di Livenza in direzione Venezia per lavori. Come entrate alternative suggeriamo Cessalto o San Donà di Piave. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry Mason.
1: Gagliardo.
2: Buongiorno.
3: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
4: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
5: Non sei the cat is in the sack when you are not the cat in the sack.
6: Vattene da questo studio.
7: Buongiorno sorelle, fratelli, sguardati, forza del domani. C'è il macchiatone di oggi, 25 settembre, venerdì. Siamo qui su Radio Caffè come sempre dalle 11 alle 13 con tutte le nostre cose. Rimanete con noi che c'è bella musica tutto il giorno e anche la notte.
8: Il macchiatone

I temi che sono oggi sui grandi titoli sono stranieri in classe via al decreto, quindi parte questa cosa, eh? Occhio! E Repubblica invece scrive tasse, tutto il peso sulle spalle di poche. Poi La Stampa, Mattarella elogia le diversità, scuola, tetto per gli stranieri. Questo è un po' il tema che va sui giornali, anche Il Messaggero lo scrive: studenti stranieri arriva alla stretta, tetto agli studenti stranieri, obblighi e multe ai genitori. Il Resto del Carlino lo scrive. E poi votate il Melonellum, andiamo tutti a casa, lo scrive il Fatto Quotidiano. Poi ci sono gli altri giornali, che c'è Schiesaro tra l'altro in prima pagina sulla Verità, per via della faccenda, sai, il sindaco che non ha voluto dare la cittadinanza, e quindi insomma c'è un po' di Veneto anche sui giornali nazionali in prima pagina. Poi Giornale, La Nostra Scuola, giù le tasse al ceto medio e stop al burka a scuola. Questi sono i temi sui giornali di oggi, l'avrete già visti, però insomma diciamo a ricordarlo, c'è sempre chi non lo sa. A dopo.

0: scuola tetto agli stranieri è sempre comunque il titolo che è anche sui giornali locali. Comunque bufale, gli allevatori contratti truffa, Caserta e American Scap, bellezze e proteste. Sapete che Napoli si fregia di questa cosa molto molto bella. In Calabria Reggio non cerca delegati ma una voce per Roma, e poi ci sono anche naturalmente gli altri giornali del sud che abitualmente noi andiamo a vedere, come la Sicilia, scuola scattano pesanti multe, insomma autostrade il peggio deve venire, lo scrive il giornale di Sicilia. Possiamo andare anche a dare un'occhiata alla Puglia che dice mega parcheggio, maxi cantiere, auto cambia ingresso in città. E poi di solito noi andiamo sempre a dare un'occhiata alla nostra amatissima Toscana, dove abbiamo molti ascoltatori, il cuore della città in Largo Crotti, il figlio di Igor Siete Incredibili, il Tirreno lo scrive. E poi tetto agli studenti stranieri lo scrive La Nazione, hotel 5 stelle, Firenze raddoppia, e poi varie notizie di cronaca, tipo botte alla ex, un video ha incastrato l'aggressore, lo scrive su Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, Pisa, Ponte d'Era, Empoli, via Macatella, progetto rivisto, nuovo tribune parcheggio. Insomma, questa cosa qua, che sapete che ogni zona, ogni regione ha i suoi giornali e dà e le notizie così distribuite.
1: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.

nuova puntata con Serenella Salomoni qui al macchiatone di Radio Caffè. Sapete che la nostra psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia tocca anche argomenti molto sensibili e oggi parliamo dell'orgasmo femminile, che è diverso da quello maschile. Andiamo veramente a toccare un tema tostissimo. A tra poco, rimanete con noi qui su Radio Caffè.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata Serenella.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: La nostra psicoterapeuta sessuologa esperta in terapia della coppia. Oggi andiamo a parlare di orgasmo femminile, che è molto diverso da quello maschile. Perché?
1: È molto diverso perché siamo fatti in maniera diversa, sia dal punto

0: di statistico che dal punto di vista mentale. Quindi l'orgasmo non è solo un fattore fisico, ma anche mentale. Quindi quello femminile rimane un tema sensibile, qualche volta è stato ancora un tema un po' tabù, partendo dalla cultura cattolica che ha storicamente influenzato la percezione del sesso, dove poi l'orgasmo diventa un'immagine stereotipata, magari soltanto come piacere maschile. Poi ci sono i falsi tabù che sono da smascherare. I falsi tabù sono quelli, ad esempio, che l'orgasmo femminile si raggiunge solo con la penetrazione, si parla molto poco, noi l'abbiamo fatto anche, di orgasmo clitorideo, quindi il fatto è di dover provare l'orgasmo insieme al partner, perché è un'esperienza più intensa, quando i ricercatori invece dicono che raggiungendolo insieme porta a distrarsi dal proprio piacere sessuale. Quindi, e poi anche dal fatto che nel femminile, beh, ci sono delle reazioni insolite che le donne, di cui le donne si vergognano, ne hanno anche paura, perché ad esempio ci sono degli studi legati sui sintomi del piacere femminile, e ci sono delle reazioni fisiche emotive insolite come risate incontrollabili, lacrime, mal di testa, quindi sono dei fenomeni che si devono accettare, perché fanno parte dell'orgasmo femminile, e di conseguenza dobbiamo parlarne e accettarli, perché l'orgasmo è fondamentalmente per il benessere psicologico e fisico delle donne.
1: È tutto molto chiaro, spero che tutti abbiano preso appunti, perché ci sono cose molto importanti in questo discorso. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
0: Buona giornata a voi.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Gas.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA avvenuto martedì a margine della Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale, è quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera esordio per Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le Bunnere sono di scena di Istanbul contro il Fenerbahce alle 19.45. Un'ora più tardi le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Ieri i successi di Barcellona, Olympiacos e Panathinaikos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla 4 Brescia-Padova, dove a causa del traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Vi informiamo che sulla Venezia-Trieste dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina a sabato 26 settembre verrà chiusa la rampa di entrata di San Stino di Livenza in direzione Venezia per lavori. Come entrate alternative suggeriamo Cessalto o San Donà di Piave. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Andiamo a fare un giro in Veneto. Il Gazzettino, PNRR a nord-est, 18 miliardi e primato della spesa. Poi anche qui si riportano le cose degli stranieri a scuola. C'è una foto dell'assessore al bilancio di Venezia, Zuin, in prima pagina, dove dice: non vedo alternative al ticket. Anche qui la faccenda comunque comincia a diventare interessante. Veneto, nucleare possibile, lo scrive il Mattino e anche la Tribuna. Un po' tutti i giornali del gruppo NEM riportano questo titolo. Violenza sessuale in spiaggia, tre veronesi indagati a Rimini. L'Arena lo scrive e poi gli altri giornali riportano rimosse le sedie utilizzate per occupare i posti auto. Queste cose le fanno, dove le fanno queste cose? A Chioggia. E poi Corriere del Veneto, tre ipotesi per il nucleare in Veneto, e poi difenderò i lavoratori e la fabbrica di Agordo. C'è una foto di Maria Del Vecchio sul Corriere del Veneto.

0: Andiamo oggi dal veterinario. Abbiamo tutti degli animali in casa, principalmente cani e gatti, e spesso ci mettiamo lì a ragionare su come fare per tagliare le unghie a questi animali. Non è facilissimo, però si può fare e soprattutto bisogna farlo in un certo modo. Lo chiederemo al professor Mollo del MAPS di Padova tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè.
1: I've been manipulated 100 times, but

0: Ripartiamo con il nostro argomento sulla veterinaria. Abbiamo tutti cani e gatti in casa e spesso ci mettiamo lì perché vogliamo tagliare le unghie a questi animali. Vediamo il cane con le unghie troppo lunghe, il gatto che graffia tantissimo, ma insomma si è sempre detto si possono tagliare le unghie al gatto. Lo chiediamo al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale e Produzione Salute, è con noi in diretta. Buongiorno, buongiorno dottor Mollo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, il tema è interessante, spesso sì. Ci troviamo, cosa bisogna fare?
1: È un tema che sembra piccolo ma che ha una ricaduta sul benessere dei nostri animali e anche sul nostro. Quindi sembra una cosa da poco, ma allora intanto partiamo da un presupposto: le unghie si tagliano se necessario.
0: Okay.
1: Non è una manutenzione ordinaria, diciamo così,
0: sì.
1: Però può capitare che sia necessario, soprattutto capita in cani anziani che hanno una crescita magari un po' sproporzionata, oppure capita in quei cagnetti che vengono fatti camminare poco, perché ovviamente le unghie sono fatte per consumarsi. Se il cane vive sul divano in braccio potrebbe avere poi alla fine una crescita eccessiva. Per quanto riguarda i cani, per quanto riguarda i gatti, secondo me è un'arma a doppio taglio.
0: Sì.
1: Molte persone credono di tagliare le unghie al gatto così fa meno danni. In realtà il gatto, una volta che si sente le unghie non più affilate, la prima cosa che farà sarà cercare di riportarle alla stato originale, quindi andrà a grattare molto di più e a cercare di risolvere il problema che gli abbiamo creato.
0: Okay.
1: Quindi direi ai gatti si tagliano le unghie solo se veramente necessario, unghie ritorte, unghie incarnite, e soprattutto non si tagliano le unghie ai gatti se poi li lasciamo liberi di andare in giro.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Le unghie gli servono per salvarsi la pelle, magari arrampicandosi da qualche parte in caso di pericolo. Quindi tagliare le unghie a un gatto e poi mollarlo in mezzo alla strada non è
0: tutto veramente molto chiaro. Grazie professor Mollo e buona giornata, a presto.
1: Grazie.

Occhio che interessante, faranno fede gli anni di studio nelle nostre scuole per desumere la conoscenza dell'italiano da parte degli studenti stranieri, extracomunitari o europei. È il criterio adottato per far scattare il tetto del 30% la presenza in classe di ragazzi di lingua originaria non italiana. Dove si sfora il tetto, gli studenti saranno ricollocati in scuole vicine e, se non sarà possibile, avranno un docente ad hoc di potenziamento. Lo prevede il decreto scuola approvato ieri dal CDM, che è il Consiglio dei Ministri. Però adesso poi si può essere d'accordo o no su questa cosa, poi ognuno dirà la sua. Fatto sta che il titolo dice: scuola 30%, tetto leggero, in caso di sforamento gli studenti con difficoltà nella lingua italiana vanno collocati in istituti vicini, se impossibile sarà assegnato il docente di potenziamento linguistico. D'accordo o non d'accordo, questa è quella che è, insomma, è stata decisa. Noi andiamo avanti, tra poco i saluti.

va a recuperare un po' le cose fatte durante la settimana e anche nelle settimane passate. Di conseguenza dalle 8 alle 10 noi siamo qui sempre in onda con voi. A domani!

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati all'ascolto, non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Venezia-Trieste nella fascia oraria notturna dalle ore 21 alle ore 6 stanotte e domani notte verrà chiusa la rampa di entrata di Redipuglia in direzione Venezia. Come entrata alternativa suggeriamo di utilizzare lo svincolo di Villesse, mentre l'uscita di Redipuglia per chi proviene da Trieste rimarrà chiusa al traffico dalle ore 20 di stasera alle ore 6 di lunedì 28 settembre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento, buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno, l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA, avvenuto martedì a margine della Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale, è quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera esordio per Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le Bunnere sono di scena di Istanbul contro il Fenerbahce alle 19.45. Un'ora più tardi le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Ieri i successi di Barcellona, Olympiacos e Panathinaikos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Radio Caffè, il est 13h58.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Tu Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Lungo i percorsi gestiti da Brescia-Padova, Cav e autostrade Alto Adriatico, il traffico scorre regolarmente senza particolari disagi. Vi informiamo che per attività di manutenzione sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di stasera alle ore 5:30 di domani mattina, l'uscita della Miranese per chi proviene da Trieste rimarrà chiusa al traffico. Si consiglia Marghera come alternativa. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo invece lavori notturni per i quali rimarrà chiusa l'entrata di San Stino di Livenza dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani sabato 26 settembre. Come entrate alternative suggeriamo di utilizzare Cessalto o Sandona di Piave. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferraù.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 14h58.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Gaffa.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA avvenuto martedì a margine della Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale, è quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera esordio per Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le Bunnere sono di scena di Istanbul contro il Fenerbahce alle 19.45. Un'ora più tardi le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Ieri i successi di Barcellona, Olympiacos e Panathinaikos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Prudenza per un veicolo in panne segnalato sul passante di Mestre tra Spinea e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre sono in corso lavori all'altezza di Venezia Est in direzione Trieste. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza autostrada del Brennero, permangono lunghe code a causa di un incidente tra Mantova Nord e l'innesto con la A4 in direzione del Brennero. Resta chiusa in questa direzione l'entrata in autostrada di Nogarole Rocca. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè, ogni momento.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati, un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per il traffico intenso si viaggia rallentati con code fra Brescia Centro e Sirmione sulla carreggiata in direzione Venezia. Diamo quindi una notizia di competenza autostrada del Brennero. Per un incidente si viaggia in coda fra Mantova Sud e Nogarole Rocca in direzione del confine di Stato. Risulta inoltre chiuso lo svincolo di Nogarole Rocca, ci troviamo in provincia di Verona, in entrata in direzione del Brennero. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio Caffè.
2: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Per incidente si viaggia in coda fra Brescia Est ed Esenzano, mentre per il traffico intenso si registrano rallentamenti con code fra Brescia Centro e Sirmione. Sulla carreggiata in direzione Milano per il traffico sostenuto si viaggia rallentati con code fra Somma Campagna ed Esenzano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per segnalare code a causa del traffico intenso verso Trieste e tra il bivio con la A27 e Marcon. Restiamo sulla tangenziale di Mestre. Questa notte fra le 21 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per lavori di manutenzione dei giunti stradali. Come uscita consigliata a vostra disposizione quella di Marghera. E ora una notizia di competenza dell'Autobrennero. Per un incidente si viaggia in coda fra Mantova Sud e Nogaro alle Rocca verso il confine di Stato. Risulta chiuso lo svincolo di Nogaro alle Rocca. Siamo in provincia di Verona e in entrata in direzione del Brennero. Ricordiamo infine che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: un grande successo dopo l'altro con Radio Caffè.
1: Where you going, baby? No, you can't take the car.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Gianni De Gaetano torna alla nazionale bis di Roberto Mancini. C'è il Belgio nel debutto di Nations League, ma prima di raccontare le immediate ore della vigilia, restiamo in tema azzurro. Purtroppo notizie non certo liete, quelle relative a Jannik Sinner, costretto ad allungare ancora l'assenza dei campi che dura ormai da 2 mesi a causa del problema al ginocchio. È stato lo stesso numero uno del mondo ad annunciarlo a 5 giorni dal torneo di Pechino, che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in campo. Il ginocchio non è pronto e io non sono ancora pronto per competere. Come accennato, torniamo al calcio. Riparte l'avventura della nazionale, reduce dalla lunga sequela di delusioni, più di tutte in ottica mondiale. Per gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, il primo banco di prova è la Nations League, l'avversario del debutto. Stasera, ore 20:45, stadio olimpico di Roma, è il Belgio, guidato dall'ex milanista Van Bommel. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
1: La ferita di Zeneca è ancora aperta. La nazionale azzurra ne dovrà fare di strada per riacquistare consenso, ma il mondo va avanti e questa sera all'Olimpico, contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, nella prima di Nations League proverà a tornare a sorridere alla nuova Italia del figlio al prodigo Roberto Mancini. E il CT, dopo l'addio shock di 3 anni fa, ammette che per lui non sarà una notte come le altre.
2: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
1: Sino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, c'è un pubblico da scaldare e Mancini svela il suo obiettivo per arrivare a Dama.
2: Di cercare di giocare bene da subito, dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: Italia con il 4-3-3, assente lo squalificato Bastoni in difesa, centrocampo attesa per il ventenne Alessandro Romano, considerato un predestinato. Davanti Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. Prima della gara saranno ricordati Franco Baresi e Sandro Mazzola. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il tedesco Siebert.
0: Tra i tanti volti nuovi resta imprescindibile Gigio Donnarumma, uno dei protagonisti del trionfo agli Europei nel 2021, targato Roberto Mancini. Dunque ben felice oggi di ritrovarlo ancora alla guida della nazionale.
3: Il presidente Malagò, alla presentazione di Mancini, ha spoilerato dicendo che tu, il giorno del tuo matrimonio, hai mandato un messaggio a Malagò dicendo grazie, è quello che volevamo per la scelta del CT. Confermi e cosa vi dà Mancini?
4: Ma sì, vabbè, messaggi con il presidente è una roba privata, però con tutto il rispetto per gli altri allenatori che erano vicini alla nazionale, mi sono congratulato con il presidente perché con il mister ci lega un grande affetto per tutto quello che abbiamo passato insieme e per quello che abbiamo vinto, quindi ero contento, sì, e sono contento.
0: Cambiamo argomento, Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei bei ricordi per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16esimo in griglia del Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13 e non nella giornata tradizionale della domenica. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica piloti a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna Olimpia Milano, le Vunnere di Shana Istanbul contro il Fenerbahce alle 19:45. Alle 20:45 le scarpette rosse sfideranno a Belgrado il Partizan. Dopo l'improvviso stop per un malessere nella trasferta in Sud America, Sofia Goggia ha iniziato il programma di recupero in vista dell'inizio della Coppa del Mondo di sci alpino previsto il 24 ottobre con il gigante di Sölden. Gli accertamenti medici a cui si è sottoposta la fuoriclasse azzurra hanno riscontrato che tutto è stato provocato da 2 differenti infezioni virali, causando così un forte stato di debilitazione. Ed è tutto, buona serata.
5: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un saluto agli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Venezia rallentamenti con code fra Brescia Centro e Peschiera del Garda a causa del traffico intenso. Si viaggia inoltre rallentati con code anche fra Brescia Est e Desenzano. Segnaliamo rallentamenti con code anche in direzione Milano nel tratto fra Somma Campagna e Brescia Centro. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV per segnalare rallentamenti verso Trieste fra Padova Est e Spinea. Ed è sempre il traffico sostenuto a provocare sulla tangenziale di Mestre rallentamenti verso Trieste fra la rotatoria Miranese e Castellana e code sempre verso Trieste tra il bivio con la 27 e Marcon. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per ricordare che questa notte fra le 21 e le 5.30 a causa di lavori resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano. Per il momento dunque è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera a te, ben ritrovati. Segnaliamo code fra Desenzano e il bivio con la 21 in direzione Milano a causa di un veicolo in panne sulla carreggiata. Sempre verso Milano il traffico intenso provoca rallentamenti con code fra Somma Campagna e Brescia Centro, mentre in direzione Venezia si viaggia rallentati con code fra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Si viaggia a rilento per il traffico anche sul tratto di A4 di competenza CAV tra Padova Est e Spinea. Ed è sempre il traffico sostenuto a provocare sulla tangenziale di Mestre verso Trieste rallentamenti fra la rotatoria Miranese e Castellana e code tra il bivio con la 27 e Marcon. Ricordiamo nuovamente agli ascoltatori che sulla tangenziale di Mestre fra le 21 e le 5.30 di questa notte resterà chiuso in uscita lo svincolo della Miranese in direzione Milano per lavori di manutenzione ai giunti stradali. Ricordiamo anche che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Motion.
3: Boom, boom, boom, boom. I'm gonna shoot you right down, right off of your feet.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru,

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, una buona serata dalla nostra redazione. Per il traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code fra Brescia Centro e Sirmione in direzione Venezia e fra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione Milano. Si viaggia inoltre rallentati anche sulla tangenziale di Mestre e sulla carreggiata verso Trieste tra il bivio con la 27 Venezia-Belluno e Marcon. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per ricordare nuovamente che questa notte fra le 21 e le 5.30 resterà chiuso al traffico lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Milano per lavori di manutenzione dei giunti stradali. Come uscita consigliata è a vostra disposizione Marghera. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dunque, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h, 2.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Gaffa.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, in primo piano alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato alla agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori. Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti insieme ai temi etici, dalla I al fine vita. È in corso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, stasera la veglia di preghiera allo Stade de France. Attesi 80.000 giovani, il servizio di Alessio Galea.
5: Dall'Eliseo alla sede dell'UNESCO alle celebrazioni dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame, è iniziato da Parigi il quinto viaggio apostolico di Papa Leone, proseguirà fino al 28 settembre. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, il nuovo appello contro la corsa alle armi. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito. Il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, serve sostenere ogni tappa dell'esistenza perché ha aggiunto il diritto alla vita e il fondamento di ogni diritto umano. All'UNESCO si è poi soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Stasera il bagno di folla, 80.000 giovani lo attendono allo Stade de France per la veglia di preghiera e sull'aereo che lo portava a Parigi, rispondendo a una domanda di un giornalista della CNN, ha detto: qui siete tutti i benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate giornalistiche.
4: Andiamo alla cronaca. Manifesti e posti inneggianti ad Hitler, manuali di autoaddestramento, istruzioni per costruire ordigni e inviti ad assaltare scuole e moschee. 17 giovani finiti nel mirino di Digos e Ross che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravante di terrorismo. Durante le perquisizioni, sequestrati coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Investigatori al lavoro su quanto avvenuto 2 giorni fa a Modena, dove una cinquantina di giovani uscendo da scuola sono entrati in un supermercato e lo hanno saccheggiato. I video sono finiti sui social. Nelle stesse ore rissa, sempre tra giovanissimi, presso un parcheggio. Paura e sconcerto in città. Sentiamo da Modena Barbara Beghelli.
6: Assalto al supermercato appena finite le lezioni e rissa all'autostazione, tutto ripreso con i telefonini e poi postato sui social. Protagonisti a Modena, gruppi di giovanissimi studenti. Il fatto più grave è quello del discount di Via Rainusso, una cinquantina di studenti, zaino in spalla, dopo l'ultima campanella si dirigono verso il negozio e lo mettono a soqquadro. Molti col volto coperto da sciarpe entrano e per una decina di minuti imperversano fra clienti sbalorditi e personale impotente. Chi filma e chi ruba, chi butta la merce a terra e chi la infila negli zaini, fra urla e sberleffi ai dipendenti, poi scappano. Secondo il responsabile del punto vendita non è un caso isolato, le scorribande vanno avanti dall'inizio dell'anno, ma mai con così tante persone. L'altro episodio è la rissa fra 2 minorenni all'autostazione nel pomeriggio, fra gli autobus in sosta volano pugni e calci, mentre attorno si forma un capannello di ragazzi che incitano e filmano. Intanto i video girano in rete e rimbalzano da un cellulare all'altro, a diffonderli sono gli stessi giovanissimi autori dei furti. furti e dei vandalismi, quasi per vantarsi delle loro imprese. Sui due fatti ora indagano i carabinieri.
4: È arrivata la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, iniziativa di matrice europea che promuove la divulgazione scientifica. In questa edizione tocca 460 città in 25 paesi. In Italia l'evento è molto diffuso, anima decine di città grazie a vari progetti finanziati dall'Unione Europea, con centinaia di eventi locali che uniscono università e centri di ricerca. In archivio le delusioni mondiali, la nazionale si affida ancora a Roberto Mancini, l'uomo del trionfo europeo nel 2021, la seconda volta in azzurro del CT Jesino, inizia dalla Nations League. Il Belgio stasera all'Olimpico di Roma è il primo avversario della nuova Italia, il tecnico azzurro.
7: Se sarà diverso non lo so, sicuramente sarà emozionante perché insomma è sempre la nazionale, quindi sarà emozionante. È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi lo sarà ancora di più prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta. E spero comunque che sia un bel giorno, anche se sappiamo che non sarà una partita semplice. È chiaro che ogni partita, soprattutto a questo livello, porta pressione, però è una pressione sempre positiva, perché comunque si va a giocare una partita di calcio, è quello che i giocatori amano di più fare. La cosa importante è che vadano, si divertano e vincano.
4: Tennis: Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto e io non lo sono per competere, ha detto. Formula 1 domani in Azerbaigian alle 13, partirà 16esimo in griglia il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
0: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera agli ascoltatori, ancora ben ritrovati. Non si registrano particolari disagi per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo dunque di autostrade Alto Adriatico per segnalare che fino alle 6 di lunedì 28 settembre resterà chiusa la rampa di uscita di Re di Puglia in direzione Venezia a causa di lavori. Inoltre a partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina resterà chiusa la rampa di entrata di San Stino di Livenza in direzione Venezia a causa di lavori. Inoltre fra le 21 e le 6 questa notte e domani notte, dunque nelle notti di venerdì 25 e sabato 26 settembre, resterà chiusa la rampa di entrata di Re di Puglia in direzione Venezia a causa di lavori. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di Info Viaggiando. È tutto per il momento, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 25 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 26 settembre. Risulta scorrevole il traffico al momento per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo dunque di autostrade Alto Adriatico per lavori. Risulta chiuso al traffico lo svincolo di Redi Puglia in uscita in direzione Venezia fino alle 6 di lunedì 28 settembre. Sempre per lavori fino alle 6 di sabato 26 settembre resta chiuso lo svincolo di Redi Puglia in entrata in direzione Venezia e lo svincolo di San Stino di Livenza in entrata in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di sabato 26 settembre resterà chiuso per lavori lo svincolo in uscita della Miranese in direzione Milano. Ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: cos'è Mon Amour? Il fascino indiscreto dell'amore su Radio Caffè.
1: You make me feel so young.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.